Johnny, ti zia, provo a saltare con il suo indecopaggio, con che potrambo mollare andare a occhino, con scone fa uhi panno e massa.